e per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo, libero, bravo, bravissimo, brillante.